pur che la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

Le lacrime che noi versiam son false, degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi.

prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica attende bellaccio. Vedrete di tonio tremar la carcassa